Meglio. A me diventa tizia te che ci tratta su un caglietto. Isceni Gigi Volto. Tu la mara al mento. E perché se vi sa, vi starà vicino. Leva! Avicimli che re! Gerestrom!